0: sai bayanin harkokin kasuwanci.
1: To a fakin na kasuwanci gwamnatin tarayya ta hannun hukumar kirkira da fasaha ta ƙasa na Sini ta kaddamar da tsarin barruwa da ke amfani da hasken rana kananan hukumomin Gabasawa da Kumbotso na jihar Kano domin bunƙasa noma da samar da wadataccen abinci. An ce shirin na da nufin inganta samun ruwa da ban ruwa ga manoma, rage kuɗin gudanar da ayyukan noma da kuma ƙara bunƙasa harkokin noma da samar da abinci. Da yake wakiltar babban daraktan na Sini, wato Khalil Suleiman Halilu, daraktan ayyukan fasaha Emmanuel Ajani, ya ce fasahar za ta inganta samun ban ruwa tare da rage dogaro da injinan ban ruwa masu amfani da man fetur. Shi ma wani jami'in hukumar bunƙasa noma da raya karkara na jihar Kano, Musa Yahaya Kumbotso, ya bayyana shirin a matsayin wanda ya zo a kan lokaci. Manoman ma da suka amfana da shirin sun ce suna fatan zai taimaka wajen rage ƙalubalen da suke fuskanta wajen noma da lokacin damina da kuma lokacin rani.